0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Penso che un sogno farà sì.